Bana chondo, bana chondo. Merci, merci, merci, Kamuhotire. Inosa kambale. Ye majina. Sokulu. Ukawa tanyabulere. Watanyabulere.